nulla sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro. Trovai un uovo.